0: Alla ah, te c'è un periodo di Janeiro che chiamate se scirme od
1: od od. Ma è periodo. Che
0: è Brasil.
1: Ma c'è un
0: shirme. C'è un shirme corim chama esplosione.